c'è fatta in maniera sbagliata. Le verità c'è tu, pure cose tu sì. Le verità c'è tu, pure cose tu sì. Thank you.